0: Radio Fuego.
1: The social music.
0: Fuego.
2: Fuego.
3: Coup de cœur Fuego.
2: Fuego.
3: L'Italie a trouvé sa nouvelle bombe et Radio Fuego te l'a fait découvrir en premier.
4: Ciao, sono Letta Lamborghini e state ascoltando il mio nuovo brano Bam Bam Bambina su Radio Fuego, The Social Music.
3: Ils choisissent Radio Fuego. Et Radio Fuego les choisit.
4: Qui è Radio

0: sa nouvelle bombe. Et Radio Fuego te l'a fait découvrir en premier.
1: Ciao, sono Letta Lamborghini e state ascoltando il mio nuovo brano Bam Bam Bambina su Radio Fuego, The Social Music.
0: Ils choisissent Radio Fuego. Et Radio Fuego les choisit.
1: Qui è Radio Fuego la

0: Fuego.
1: Fuego.
0: The social music.
1: Fuego.
2: Coup de cœur Fuego.
3: Fuego.
2: L'Italie a trouvé sa nouvelle bombe et Radio Fuego te l'a fait découvrir en premier.
4: Ciao, sono Letta Lamborghini e state ascoltando il mio nuovo brano Bam Bam Bambina su Radio Fuego, The Social Music.
2: Ils choisissent Radio Fuego. Et Radio Fuego les choisit.
4: Qui è Radio Fuego la